0: Indulunk.
1: Disco!
2: Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco!